0: trata de eso.
1: Días de frasciugo.
2: ¡Basta! Lo que bravo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti per...

qui è tutto un magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.